cavaliro e battalo mi ne conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaro.

l'orizzonte c'è resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i per maso culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro del desiro, il mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione, in exige rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che attivi sei noi farà smiragoni,

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta malamico, estu trafa contra ustar.

luce restis fora la cielo, cae fercio essas chi el filino li porta scafon che da pioco, in memori di chi essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostegulo mi sen censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vagino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo. Che a Dio insieme mi farà smiracolo. C'è un fegno estra svera filino, chi è il filino scivola d'amore, resista sfercio, uomo senza

Cavaliro en batalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che attivi se non mi farà smiraggio.

profumo al mio amico che gesta nato. Niente blocco da desiro, della svango i viro crack fendas, e mia carno che è mia lipo, uno tra vedita su una tenda, che è sta sferma.

Voi vuol diri via in futuro, vi povas credi al destino, ciò vi è trascurato, vi povas vivi mal proxime, a un urme in brindice. Ebbe, vi mal successo, vi zion comprende, se mal ben questa sclivona, o ne niam intensi. Liderezzo sta di maniere, a te lo è voi, vi povas flutti di un propram voi,

cuccia restis fora la cielo, cae fercio essas kiel filino li portas scafon cae da pioco, dimme morigi che essas viro, esso si stinta porta poco, anta ostegulo mi sen censuro, i per maso culo mi cadeva spri, e da vagino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando, che a te mi semo e farà smiragno, c'è

l'orizzonte, c'è si sfora la cielo. Hai perciò essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta il culo mi senza censuro, e per ma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro, della desiro e mi resesti di giusto spenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a più i semi farà smiragono, che al feio